pendengar, biji kering stabil di harga Rp60.000 per kilogram. Bubuk kopi Arabica stabil di harga Rp250.000 per kilogram. Bubuk kopi Robusta juga stabil di harga Rp150.000 per kilogram. Dan gelondong stabil di harga Rp11.000 per kilogram.